anche a sfadare. Che tanta felicità hai già legato a stamì, e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzare, pensando che vuoi amare, ora sono quello assì.